storie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

0: Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, das ist aber lecker. Un po' di sale, un po' di pepe, che bontà. Questa è la mia frase che mi ha che mi reso grande nel mondo della cucina del social media.
1: Uno slogan che è diventato suo marchio di fabbrica ed è la firma sonora di ogni suo video, tra una matriciana e una pasta e patate. Giovanni Licco, alias Janos Kitchen, è tra i food influencer italiani più seguiti in Germania. Il suo motto è semplice e autentico quanto i suoi piatti. Il suo alias è ispirato al dio bifronte, le due facce guardano una al passato e l'altra al futuro. La sua storia è un bel mix di ingredienti. C'è Colonia, che è la città dove è nato, ci sono la Sicilia e la campagna di mamma e papà, ci sono il profumo del mare, della costa genovese dove ha vissuto, e una cucina in cui si mescolano tutti gli aromi delle sue radici. 35 anni, Giovanni Licco lascia la sua kitchen per un giorno e arriva in studio con t-shirt, cappellino e suoi tatuaggi. Ma chi si nasconde dietro al sorriso e alla simpatia seguita da centinaia di migliaia di follower? Restate qui e scopriamolo insieme in questa puntata speciale di Cosmo Italiano. Come ogni venerdì, nel podcast in italiano dell'AIR. Io sono Cristina Giordano. Oggi Giovanni ha centinaia di migliaia di follower su Facebook, Instagram e TikTok.
2: E c'è uno slogan che è diventato un po' il tuo motto. Ein wenig Salz, ein wenig Pfeffer, das ist aber lecker. Dillo tu perché...
0: Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, das ist aber lecker.
2: Ecco, con accento colognese che io non so fare. Ma come nasce questo tuo motto che tu praticamente inserisci in ogni tuo video? È praticamente il culmine dei tuoi video, con la tua firma.
0: Giusto. No, allora, conosci Rainer Kallmund?
2: Sì.
0: Ok, lui sempre diceva, Teresa Balecca, E noi tra amici scherzavamo e dicevamo, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Poi ho iniziato a fare questi video e una volta l'ho detto, era molto simpatica come cosa perché nei commenti ridevano, dicevano che bello, Teresa Balecca, alla fine ho detto, vabbè, ora lo dico ogni video e alla fine è diventato proprio... C'è uno sketch in questo Teresa Balecca.
2: Ecco, lui lo faceva Rainer Kallmund come giurato in un noto programma talk, show, cooking show, se si può definire così, che è quello di Stefan Ensler.
0: Sì, giusto.
2: Però tu, come tanti food influencer, non sei un cuoco professionale, anche se hai iniziato in qualche modo a lavorare nella ristorazione. Servivi ai tavoli, se ho capito bene.
0: Facevo un po' di tutto. Mm-hmm. Ho fatto System Gastronomie, si chiama con Germania, che sarebbe come tipo
2: alberghiero,
0: sì, giusto. Ho fatto service, ho fatto cucina dietro al bar, ho fatto un po' di tutto.
2: E a un certo punto però hai iniziato a metterti i fornelli e a riprenderti via sì. Video. E com'è nata questa cosa?
0: Allora, è nata che io volevo fare per forza una cosa del genere, social media, già da sempre. Poi ho iniziato già mio fratello a farlo, visto che aveva tanti follower, eccetera, e mi piaceva questa cosa. E ho iniziato prima volevo fare rapper.
2: Ah, ok.
0: E non mi è andata bene. Poi volevo far ridere la gente e non mi è andata bene. Poi alla fine ho pensato, sei un po' divertente, sai cucinare, fai un video.
2: Fai un video
0: Il primo video è stato la cacio e pepe. È subito 1,7 milioni visualizzazioni, 127 mila like. Ho pensato, che cavolo è, che sta succedendo ora qua? Ho chiamato mio fratello e ho detto, Mauri, sai che te ne intendi? Ci fa continua. E là ho continuato e ora sono molto felice.
2: E quindi, un po' nato per gioco, però anche con già un obiettivo, no? Di farla diventare in qualche modo la tua professione.
0: Professione non direi, più che altro di fare qualcosa di creativo. Volevo un po', perché io sapevo di essere un po' una persona un po' più creativa e mi piaceva fare, prima ballavo per esempio, mi piace la musica eccetera, poi alla fine è diventata la mia professione, sono molto contento di questo, però era una passione così all'inizio.
2: E quanto conta secondo te essere italiano in questo tuo successo?
0: Tantissimo. Essere italiano mi ha aiutato tantissimo, anche se gli italiani con Germania a volte non apprezzano. Però
2: sono critici?
0: Molto, molto. Io pure una volta per scherzare ho fatto la carbonara con la panna.
2: Aiuto!
0: Prosciutto cotto e là sono impazziti. Per farli vedere, per fargli capire che sono troppo critici. Allora, spiego una cosa. Noi italiani qua in Germania siamo più orgogliosi degli italiani in Italia, di essere italiani.
2: Sì, certo.
0: Perché ci manca la patria. Alla fine. E niente, gli italiani con Germania, essendo così orgogliosi, fanno una tipo lotta chi è il migliore italiano in Germania.
2: c'è una sorta di rivalità continua, sì, di voler dimostrare sempre di essere, insomma, al top.
0: E questo mi dà un fastidio, perché noi dovremmo essere più insieme, più uniti da italiani. Insomma, con questa carbonara con la panna volevo dimostrare che anche un italiano
2: può anche giocare con, infatti, diciamo, i piatti sacri della cucina italiana.
0: E non succede niente.
2: E non succede,
0: non è morto
2: niente.
0: Nessuno.
2: E invece i tedeschi come reagiscono?
0: Molto positivamente. I tedeschi amano gli italiani e questo mi ha aiutato tantissimo, perché all'inizio ho iniziato a fare video per gli italiani in Germania e poi sono arrivati i tedeschi. E i tedeschi, quelli mi hanno dato la spinta di salire e di fare tantissimi follower.
2: Ma li capiscono i tuoi piatti? Perché, insomma, io ovviamente ho dato un'occhiata, a volte fai dei piatti che non sempre sono conosciutissimi, diciamo, anche molto regionali, se vogliamo, no? Dalla pasta siciliana con le sarde a piatti che, diciamo, il tedesco medio non sempre conosce. Come vengono presi? Come vengono accolti dal pubblico tedesco?
0: Allora, io una volta ho fatto con Barilla e ho potuto fare una masterclass. E ho fatto il pesto alla genovese classico con le patate. E là c'erano tantissimi solo tedeschi.
2: Perché il pesto classico è con le patate.
0: È con le patate. È con, come si dice più, fagiolini, sai, i fagiolini, sì, quelli verdi. E loro già mi guardavano. Due carboidrati, pasta, patate, non va. Ho fatto, per favore, fidatevi una volta, fatemi fare, mangiate e poi potete dire quello che volete. Sono impazziti, hanno detto buonissimo.
2: Finalmente allora iniziano ad apprezzare proprio la vera cucina italiana.
0: Giusto,
2: no?
0: Giusto.
2: Tu hai pubblicato un libro di cucina,
0: sì,
2: si intitola Gianos Kitchen, Pasta vi in Italien, e dici nell'introduzione essere una dichiarazione d'amore alle tue radici. È un libro che raccoglie le ricette che ti stanno a cuore, ma in realtà mi sembra, l'ho sfogliato, che sia anche qualcosa di più di un libro di cucina classico. Nell'introduzione tu racconti infatti del fastidio di dover fare, di disfare gli scatoloni per spostarti da una città all'altra, da un paese all'altro, perché appunto, come dicevamo in apertura, la tua famiglia si è spostata, ha cambiato paese spesso tra Italia e Germania, e scrivi nell'introduzione che questo continuo spostarsi tra un paese e l'altro, in qualche modo, in questo, diciamo, processo tu sentivi di dover poi dimostrare sempre il tuo valore, e ancora oggi quella sensazione ti accompagna. Che sensazione è?
0: Allora, i miei genitori hanno sempre cercato di darci tutto, veramente tutto. Hanno preso decisioni giuste e sbagliate, come fanno tutti gli altri anche. Abbiamo fatto tanto avanti e indietro, Italia, Germania, anche in Germania siamo stati a Wuppertal, poi siamo stati a Colonia, eccetera. Quello che ho imparato io, vedendo mio padre dare la vita a tutto, anche mia mamma, quello mi ha dato forza di continuare a fare. Ogni volta quando penso che è periodo brutto, che è periodo buio, penso sempre a mio padre e mia mamma che ci hanno dato tutto. E quello che voglio dire io, la famiglia, perché a noi, andando avanti e indietro, non trovare amici, sempre farsi nuovi amici, stai lì, devi andare a una nuova scuola. Fuori era brutto, ma in casa era bellissimo, perché questa cosa qua ci ha uniti in un modo pazzesco. Mio fratello è il mio migliore amico e mia sorella è la mia migliore amica.
2: Quanto conta la famiglia anche in questo tuo nuovo lavoro, nuovo mestiere? Cioè, ti hanno sempre supportato, oppure inizialmente erano scettici, avevano dei dubbi e volevano che tu, non so, intraprendessi un'altra strada?
0: Allora, mio padre è orgoglioso, però lui è scettico a prescindere dal cibo. Se gli fai qualcosa da mangiare, lui mangia e se non dice niente è perfetto, è buonissimo. Se ti dice qualcosa, vuol dire che non è buono. Quindi da lui tante parole non sono venute solo quando ho fatto il libro. Là lui ha visto la mia faccia in copertina e ha detto: sono orgoglioso, sono orgogliosissimo.
2: Che effetto ti ha fatto questo?
0: Ho pianto tantissimo, ho pianto tantissimo, perché la nostra storia è più bassi che alti avevamo.
2: Intendi che sei partito, cioè che la tua famiglia è partita dal basso, con molta fatica?
0: Sì, con molta fatica. Cioè, abbiamo iniziato bene, poi come è venuta la storia, che siamo tornati a Genova e lì l'Italia è bella, bellissima, però non vivi come qua. Abbiamo avuto tanti bassi e sto fatto con il libro, vedendo me in copertina, mi dice: sono orgoglioso. Da mio padre, guardandomi negli occhi, mi ha emozionato tantissimo. Mamma piange sempre, perché lei mostra le emozioni, le mostra sempre.
2: tuo papà è siciliano, tua mamma è napoletana. Giusto. Nell'introduzione scrivi che spesso si cucinava a casa con una sorta di rivalità. Chi sì. cucinava, si guardava chi cucinava meglio, chi vinceva queste gare?
0: Alla fine mamma, perché mamma mamma, però papà veniva con le sue pasta con le sarde, pasta alla norma, eccetera, e mamma veniva con pasta alla genovese, napoletana, oppure ragù alla napoletana, e dicevano, oppure a volte sono stati pure le domeniche dove papà ha cucinato papà e ha cucinato mamma, e noi là con due piatti, mio padre dice, da chi è? Che è il migliore, papà, che stai facendo papà? Siamo a Masterchef, non ho capito.
2: C'era questa sorta di rivalità, insomma,
0: sì, simpatica,
2: culinaria,
0: però.
2: Sì. Simpatica. A un certo punto però in questa tua carriera tu hai iniziato a postare questi video, poco a poco hanno avuto appunto successo, quindi sono arrivati migliaia di follower e poi hanno iniziato a chiamarti anche le grandi aziende, e le grandi aziende italiane anche. È stato quello il momento in cui ti sei accorto che questo lavoro stava diventando qualcosa di serio?
0: Sì, sì, là è stato il momento dove ho pensato, ora si fa seria la cosa, per dire. Però sì, porta tanto lavoro, tanta disciplina, però devo dire la verità che non si osa dire nel mondo dell'internet, è che avevo più voglia di lavorare quando non guadagnavo soldi che ora dove guadagno soldi con i video.
2: Perché?
0: Perché c'è quella pressione che viene dal di fuori, che alla fine lasci il lavoro fisso, sei da solo con te stesso e devi vedere come paghi l'affitto, devi vedere quello eccetera, e anche se non ci sono problemi, noi siamo fatti così che pensiamo sempre al futuro. Cosa succede se nessuno mi vuole più vedere? Cosa succede se ormai la pasta, come dire, è già cucinata in Germania, per esempio? Ti viene quell'ansia, quella paura, e quella pressione ti leva un po' la voglia di fare quello che ami.
2: Ma chi è che della tua famiglia ti ha, come dire, insegnato la prima ricetta, quella che ti porti dentro nel cuore? Le nonne, la nonna?
0: Nonna Maria. Gnocchi alla Sorrentina.
2: Gnocchi alla Sorrentina.
0: Gnocchi alla Sorrentina. Nonna faceva prima tutto il letto, era pieno di gnocchi, perché cucinava per 15 persone e faceva gli gnocchi da sola e li metteva sul letto per farli rilassare, no? E sta immagine ce l'ho nella testa. E la prima ricetta che ho chiesto a qualcuno è stata proprio a nonna. Ci faccio, nonna, gnocchi alla Sorrentina, come li fai? E me l'ha insegnata e sono molto contento. Ne parlo anche nel libro.
2: Sì. È vero che oggi i food influencer in qualche modo si dividono tra i super profi, perlomeno in Germania, ma insomma anche in Italia è così. In Germania abbiamo Tim Meltzer, Frank Rosin, Alexander Herrmann, che sono appunto cuochi professionisti con tanto di ristoranti, in alcuni casi anche stellati, e chi invece come te scopre la cucina attraverso i social. C'è una sorta di rivalità tra questi due mondi?
0: Cioè da parte quelli che non hanno scuola di cucina, no. Però capisco anche se i professionisti dicono, guarda, questi qua, io ho fatto scuola eccetera e tutto, arrivano loro, prendono milioni di follower e io no, per esempio.
2: Di food influencer ce ne sono moltissimi, no? Anche per il pubblico tedesco è assolutamente difficile, ho cercato dei numeri, ma è difficile anche stabilire quanti sono. Quali sono i tuoi preferiti? E per esempio c'è un altro famoso italiano che insomma è un po' iniziato come te, che è Stefano Zarrella, il fratello di Giovanni. Lo segui? Prendi ispirazione dagli altri?
0: No, ispirazione tipo ricette li prendo sempre da mamma, però come lavoro eccetera ci sono due che ammiro tantissimo, Stefano Zarrella e Sven Teichmann, che sono amici anche privato, ci sentiamo. Con Stefano parlo tantissimo perché lui è ormai un uomo di spettacolo, cioè sta anche in televisione, sì, eccetera. A volte lo chiamo, gli dico i miei problemi e poi lui inizia a raccontarmi i suoi problemi, dico va bene, io non dico più niente perché essendo più grande hai molto più pressione. Cioè io nel mio piccolo, cucinando per i miei follower, perché alla fine lo dico anche nelle storie da me, i miei follower non sono follower, sono amici, siamo una comitiva.
2: In qualche modo, se apro il tuo feed, tra le ultime tue ricette trovo insalata di riso, per noi immancabile ricetta e piatto estivo, la pasta con le sarde siciliana, la pizza rossa. Tu mangi sempre poi tutto quello che prepari? Cioè ce lo si chiede sempre quando vediamo le ricette?
0: Si vede. Mangio tutto, sì, mangio tutto io.
2: Ma poi cosa fate? Pranzate in famiglia? Li dividi a casa?
0: Allora, l'insalata di riso l'ho postata ieri, là mi ha chiamato mamma, ci fa, vieni subito qua, portaci l'insalata di riso. Poi sono andato lì con un coso gigantesco e ho portato l'insalata di riso. Quando faccio le pizzette, pure mi viene tanta pasta, o chiedo ai miei vicini, oppure quando faccio la pizza, perché io pizza la so fare solo un chilo di farina e mi vengono sempre 8-9 pizze. Chiamo i vicini, dico, vuoi la pizza, oppure vado da mamma, io la porto a mamma.
2: Ma c'è una ricetta che ti è venuta malissimo?
0: Sì.
2: E che è un disastro, insomma, così ci sentiamo anche noi in cucina, non provetti, un po' più vicini.
0: Allora, ho fatto una volta gli arancini, mi sono diventati proprio, cioè, una cosa assurda, non l'ho postati, poi l'ho tolti perché non mi piaceva, ho fatto pure la storia, ho detto che mi sono venuti male, è la pasta col limone, o non piace a me oppure sono stato io quello che ha sbagliato, però è un disastro.
2: Capita, allora, capitano, sì, anche a te le ricette.
0: Certo, certo.
2: Un ultimo punto, abbiamo detto migliaia di follower, ti hanno già chiamato le grandi aziende, hai pubblicato un libro, il tuo prossimo obiettivo?
0: Mi piacerebbe avere un ristorante di pasta, solo pasta, aperitivo e pasta.
2: Qui a Colonia?
0: Sì, a casa mia.
2: Ma ci stai già progettando oppure è solo un sogno?
0: È un sogno che inizierò a progettare fine dell'anno.
2: Quindi si sta concretizzando.
0: Si sta concretizzando. Normale non lo posso dire, però uguale, dai. Mi è scappato così.
2: E vabbè, alla fine ci inviti noi, certo, e gli ascoltatori.
0: Certo, certo.
2: Grazie ancora, Giovanni.
0: Grazie a voi.
1: E questa era una puntata di Cosmo Italiano, il podcast che porta un pizzico d'Italia in Germania. La porta del nostro salotto del venerdì qui è sempre aperta. C'è sempre una bella storia da raccontare su Airday Sounds, Spotify e su tutte le piattaforme digitali, per essere sempre con voi in ogni momento della giornata, magari mentre state preparando un piatto di pasta dopo averlo scoperto da Janos Kitchen. Io sono Cristina Giordano. Ciao.
3: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede e Ha.